Buon pomeriggio, good afternoon, and welcome to Profumi d'Italia. Welcome to your weekly Italian radio show here with Rita 90.3 WHPC and always streaming at ntc.edu/whpc. And don't forget, you can listen to the show on whpcradio.org. 516-572-7440 is the number to call for dedications and requests and lots more. Potete sempre trovarmi, benvenuti al programma Profumi d'Italia, e potete trovarmi sempre, sempre, sempre sulla mia pagina Facebook con i vostri commenti oppure dediche e richieste. Buon pomeriggio a tutti voi, grazie per il vostro gentile ascolto oggi. Sono felicissima di avere più in là nel programma Stefano Pichner. Stefano Pichner, lui ha un gruppo in Virginia, però viaggiano in tutto il mondo e si chiama Amici. Che bella parola, vero? Cari amici in ascolto, siamo insieme in questo giovedì pomeriggio. Avremo delle telefonate, magari più in là una piccola sorpresa per tutti voi. Stefano Pichner, amici, looking forward to talking to you and listening audiences this evening. Non vedo l'ora di parlare con te, i tuoi ascoltatori, a questo programma Profumi d'Italia. Poi saluti voglio mandare alla nostra carissima Maria Rita. Ciao Maria Rita, in ascolto di questo programma. E Domenico Tancredi. Ciao Domenico, che ci ascolta dalla bellissima, stupenda Barnegat, New Jersey. E Maria Bailey, hi Maria, Maria Bailey in ascolto di questo programma. E poi abbiamo Michael J. Audia, awesome, che dice al nostro Stefano. E questi sono alcuni ascoltatori che si sono adesso, li abbiamo visti. E voglio salutare in modo particolare la nostra Jennifer Adriana. La Delfa, che lei ha effettuato pure delle interviste per la parata di Cristoforo Colombo questa settimana. Perciò abbiamo tante cose da fare insieme, sempre al programma Profumi d'Italia. La prima cosa che voglio dirvi è grazie, grazie mille a tutti voi, each and every one of you that had contributed to the radiothon last week, and it was really amazing being with you for 3 hours here on air. And thank you so much for being so kind. And also thank you for all of you that contributed after the radio show during the week. So you can still do so. If you want to contribute, maybe you are away, maybe you're on vacation, and maybe you are in Italy, and if you were lucky you can still contribute at WHPC Radio. So you can still call 516-572-7438. We had the special number to contribute on last Thursday, but you can still do so. Potete ancora contribuire se volete alla nostra maratona che è stata effettuata la settimana scorsa. Grazie a tutti voi che avete contribuito generosamente, grazie, grazie mille. E ancora potete farlo se volete contribuire chiamando al 516, questo numero speciale 572-7440. Ok? Prima di passare avanti, che cosa dobbiamo fare? Essenziale, importantissimo, una preghiera speciale per il nostro Papa. Il nostro forte Papa, perché il suo nome, Papa Leone, Pope Leo, as you know, has been hospitalized and they did the surgery a couple of days ago, but you know, his name is Leo. So Leos are very strong. Siamo forti perché pure io sono un leone. I happen to be a Leo too, and that's my sign. So for Pope Leo the 14th, che ha subito questo intervento ai polmoni, e gli auguriamo il meglio,
Certamente. E non dimentichiamo il suo vero nome, Robert Francis Prevost, and he was born September 14, 1955, in the United States, but lived in Peru since 2015, and then in Rome in 2023, until he became the Pope. La sua santità, Papa Leone XIV. È un motto di Papa Leone che mi piace tantissimo in latino, in illo uno unumi. This is the motto of the Pope, which I love, his favorite motto, which in Latin is in illo uno unumi. In the one, we are the one. Let's not forget that. So thinking about a Pope, praying for our Pope, and Sergio Franchi wants to do the honors to sing the Lord's Prayer. Buon ascolto.

ed era la voce del grande Sergio Franchi che ha cantato questa preghiera per il nostro Papa Leone. Forza Papa Leone, ce la farai, come ce la faremo tutti ad attraversare dei momenti un po' pesanti della nostra vita, però dobbiamo pure credere nella preghiera. Immergiamoci nella preghiera. C'era la nostra amica Roma Marx, che noi vogliamo pure ricordare 4 anni dalla sua perdita, che diceva: non importa a chi che cosa pregate, ma pregate, non dimenticare di pregare. Ok? For our Pope Leo, we say special prayer. And this was Sergio Franchi's rendition of the Lord's Prayer, a beautiful prayer by him. You're listening to Rita 90.3 WHPC with you today on your Thursday radio show. We're going to have a couple of calls coming up. So we are celebrating Italian Heritage Month. Italian Heritage Month, so many different happenings, parades all over the city over here in Long Island, and a lot of lectures and beautiful things that went on for the past week and are still continuing until the end of October. Andre Rieu, Italian National Anthem. I love this Andre Rieu.

0: Italian National Anthem. Andre Rieu. With a little waltz, right? With a little waltz mixed in between. And why not? It makes us happy, right? Very happy to hear this this beautiful Italian national anthem, il nostro inno nazionale di Mameli, parlando della parada di Cristoforo Colombo. Grazie sempre alla nostra Jennifer Adriana La Delfa per aver effettuato queste interviste quest'anno delle nostre sfilate, le nostre parade sulla Fifth Avenue, oppure quelle di Brooklyn, oppure quelle le sfilate pure del Long Island che abbiamo avuto sabato con the Cabot Lodge. I marched with the Cabot Lodge, Orange Sons and Daughters of Italy. They had an amazing march, the Brumidi Lodge. I want to also give a shout out, send a shout out to the Brumidi Lodge, the Cellini Lodge, the Loggia. Let's not forget Lodge of Glen Cove. But let's go hear Adriana and Valentina, questa cantante da Roma, italiana, che voleva salutare gli ascoltatori di Profumi d'Italia.
1: Ciao ragazzi, sono qui alla parata, è stato veramente stupendo. Io sono Valentina e sono una cantante, sono venuta da Roma qualche settimana fa. Sono felicissima di stare qui a New York e mi sento a casa qui, devo dire la verità. Sento proprio una forte, diciamo, presenza dell'italianità che è stata costruita negli anni, e sono orgogliosa di questo. Vuol dire che abbiamo creato una community e un impatto, abbiamo dato un impatto importante per la città di New York, che possiamo dire che è il centro del mondo. Quindi sono felicissima, mi sento orgogliosa di essere italiana. Anche quando vado via dall'Italia, alla fine cerco sempre l'italianità e la trovo qua a New York tantissimo. Quindi mi piacerebbe un giorno spostarmi qui, perché penso che forse è la città dove mi sentirei più a casa. È stata veramente una bella giornata oggi, Jennifer.
2: Valentina, grazie così tanto. E noi in vivo dalla parata qui a 18 Venuta a Cristoforo Colombo diciamo a tutti buon Columbus Day, happy Columbus
1: happy
2: Day,
1: happy Columbus Day.
2: Ciao Rita, ti vogliamo bene.
1: Ciao Rita, un bacio.
0: E un bacio pure a voi, Genoveffa e Valentina. Grazie pure per questa simpaticissima intervista che ha fatto la nostra Jennifer Adriana La Delfa. Ne avremo ancora delle altre per le altre sfilate e le altre parate più in là nel programma, ok? Grazie mille. E abbiamo aperto il programma, allora mi ha chiamato un'ascoltatrice che voleva sapere qual era la seconda canzone che ho trasmesso oggi, e quella è una canzone di Ultimo che porta il nome Il Silenzio, perché a volte parliamo, ma abbiamo pure bisogno di un po' di silenzio per riflettere, vero? È essenziale ed è importante. Bellissima questa canzone di questo artista che è favoloso, che sarebbe Ultimo, con Il Silenzio. Il silenzio a volte è pure d'oro. E Angelina Mango, Velo sugli occhi.
3: Ora come gli

Ed era lei, Angelina Mango, con velo sugli occhi. E speriamo che il velo sugli occhi sia been lifted, che sia alzato dai nostri occhi. E i vostri occhi pure voi. Grazie mille per il vostro gentile ascolto. Se vi siete appena sintonizzati su 90.3 FM, io sono Rita e porto a voi questo programma in lingua italiana. Pure con la voce un po' rauca oggi, però ho portato con me un bel termos di tè con ginger e poi pure con green tea and ginger. That's what I'm drinking. Little allergy, really not anything major in case you're wondering, okay? So we are together today with Profumi d'Italia, like I said before, 90.3 WHPC on your radio dial. And don't forget our app. You know, if you have not uploaded our app, you can just write down WHPC. Those are the only letters you basically need to know. And then you get your app, you go to your app store, whatever, and then you can take me with you anytime on 90.3 WHPC. 516-572-7440. Don't forget, that's also our text number. You can text me there, dedications, request, and you can always ask your smart speaker to play WHPC. Una canzone nuovissima, Elisa, che va per Maria Sciammetta, che l'ha richiesto, e Maria ci ascolta da Messina, e questa è una nuovissima canzone, Kint Suji. Elisa.

Oggi e sempre per ben 30 anni, grazie per il vostro continuo supporto. E voi sapete chi siete, perché mi piace molto questa canzone di Gianni Morandi che dice: pure a chi mi ha sbattuto la porta in faccia, grazie. E sapete perché grazie? Perché sbattendo la porta in faccia a qualcuno ci si impara qualcosa. Magari di quella persona o ci si impara tanto dalla vita. Perciò tutti sbagli, non facciamo gli sbagli nella vita, perché quello impariamo, si impara con gli sbagli, vero? Ciao Marina, ti vedo, eccola arrivata al programma Profondi Italia. Ciao Maria Sciammetta, spero che hai ascoltato la canzone bellissima di Elisa che tu hai richiesto. Saluti a tutti voi che siete in ascolto di questo programma Profumi d'Italia. E come dice appunto Gabriella Ferri, grazie alla vita, perché a volte non ce ne accorgiamo. Quando noi perdiamo la salute, non ce ne accorgiamo quanto è preziosa la vita. Perciò a tutti voi voglio dire ringraziate quando c'è la salute. E quando ci sta bene, non per tutte le macchine, le case, l'oro e i diamanti che abbiamo, ma per la salute.

0: Denver. What a classic. This is one of those songs that never tires. Non ti stanchi mai di ascoltare questa canzone, la puoi ascoltare no. pure in tutto il mondo. Sì. Perché abbiamo trasmesso questa canzone? Perché abbiamo stasera come ospite speciale al programma Profondità d'Italia Stefano Pichner sì. del sì. gruppo Amici. E poi volevo dire pure a Stefano che qualche anno fa tante volte ho intervistato Adriana Trigiani, la scrittrice, che lei ha scritto un libro che si chiama appunto Big Stone Gap. And the Big Stone Gap is actually a city in the Appalachian Mountains, and that's the name of the town. Which I asked her about that too, and she, her family, when they came from Italy, that's where they lived, in that particular area. Is that near where you are, or is it a different area, Stefano?
1: It's far from me. It's closer to the Virginia side, but okay. It's part of Virginia, I believe. But
0: si.
1: not too far from where we are, because the Appalachian Mountains run through West Virginia and Virginia and some other states south from here. But one of the things, if you look at Calabria and you look si. At West Virginia, you'll see why they were at home here, because there's some similarities in the mountains.
0: Interessante. Molto
1: yeah,
0: interessante.
1: San Giovanni è proprio situato sulla Silla, la montagna.
0: Si sentivano a casa, gli italiani, dice il nostro Stefano, si sentivano a casa lì, perché è come se rappresentasse la Calabria, come mi dicono a me, che io sono siciliana ed io ho vissuto sempre su un'isola, Long Island, l'isola della Sicilia. E c'è una poesia importante che dice: if you ever lived on an island, and if you ever lived on an island, you always want to live on an island.
1: Mm-hmm. So, that's right.
0: and that's what happened. So, Stefano, yeah. we have a few minutes because we have a lot of dedications. We're actually,
1: sure.
0: you know, we were waiting for a call from Giada Valenti.
1: I just talked with Giada Valenti Saturday night.
0: Yes, I know. And how many times? You have taken pictures and sent me the pictures, right, Stefano?
1: That's exactly right, yeah.
0: Yes,
1: yeah.
0: So I was supposed to get a quick call from her, but io volevo chiedere a questo, al nostro Stefano, perché c'è questo festival che fanno a settembre, qualcosa di grande davvero. Mi sembra che dura 5 giorni, Stefano. Quanti giorni dura il festival?
1: Tre giorni proprio per la festa, perciò, ma ci sono eventi che vengono
0: sì.
1: prima della festa. C'è una gara di pasta. Abbiamo tanti cuochi che hanno partecipato l'anno scorso, agosto scorso,
0: sì.
1: Per cucinare la pasta, e poi scelgono tutta la gente, sceglie chi è il vincitore, chi è il meglio. Alla pasta che è
0: migliore,
1: meglio,
0: sì.
1: migliore, e poi votano, e poi dopo pochi minuti abbiamo una pasta bella che ha vinto il premio, e poi ci sono tante famiglie che vengono a questa gara di pasta,
0: sì.
1: e poi ci sono altri eventi, ci sono cene, ci sono altre cose, e poi il forum dei tutti altri autori che tu hai partecipato
0: sì, sì, sì, con le poesie.
1: l'anno scorso.
0: Sì, sì. Ok. Steven, give us a little, like, if the people want to look it up, what is it called, the festival?
1: It's called the West Virginia Italian Heritage Festival.
0: Right.
1: And you can find it at wvihf.com. West Virginia Italian Heritage Festival.
0: That's great. That's great. So, I want to thank you, Stefano. Is there anything you want to add before you go?
1: Well, I just wanted to tell you that the parade had two other little visitors from the West Virginia Italian Heritage Festival, because our Regina Maria, the queen of the festival from si. This year,
0: si.
1: And the one from last year who was supposed to be in the parade last year, both made it to New York and rode in a Cadillac in the parade. So we had the two other little visitatori si. from West Virginia. And also, if anyone wants to know anything more about my group, about Amici,
0: yes, that's important.
1: Just go to amiciwv.com. That's AMICIWV.com. And if you go to like iTunes or Spotify and you put in Amici, Rockin' the Streets, you'll find all kinds of music and more from Amici here in Bella West Virginia.
0: Ok, se volete ingaggiare pure Stefano, diciamo, c'è una festa magari particolare da dove ascoltate, nel New Jersey, pure qui nella zona del Long Island, voi potete pure contrattarlo e lui sarà felicissimo con il suo aereo personale. I saw that you have a private jet, a private helicopter or something. That was very cute the way you did that.
1: To the magic of AI, I have.
0: I was going to say, so I thought that was very cute. So, you know what I'm going to play before you go? I mean, after you go? Amici per sempre, la canzone dei Pooh. Do you know the song?
1: I've heard it one time, yes.
0: Okay.
1: Amici per sempre, yeah.
0: Si può essere amici per sempre, io e Stefano saremo amici per sempre, e uno di questi giorni certamente ci incontreremo, vero Stefano?
1: Magari sì.
0: So, non dimenticate questo nome, Stefano Pishna, amici, dovete solo sapere questo qui. Ed io vi lascio. Thank you so much, Stephen.
1: Grazie per l'invito e poi tante belle cose al tuo lavoro. Va
0: grazie,
1: bene?
0: Grazie mille. A presto, a prestissimo.
1: Sì, a presto magari, sì. Ciao.
0: In bocca al lupo a te. Ciao.
1: Grazie, ciao. Buonasera.

0: Ciao a tutti, sono Robin Facchinetti dei Pooh. Volevo fare un particolare, un affettuoso saluto a tutti gli ascoltatori di Profumi d'Italia. Ciao.
1: Eppure io e Stefano Pisna vogliono fare tanti saluti a tutti gli ascoltatori di Profumi d'Italia, questa bellissima canzone dei favolosi Pooh, amici, perché i veri amici si vedono non solo nei momenti felici, però di più nei momenti tristi. Non dimenticate questo, vero? Ed è vero. Ok, allora andiamo con, dopo aver fatto questa intervista, io voglio mandare tanti saluti alla nostra Jackie Scanella. Voglio mandare saluti a Jackie Scanella perché ogni volta che io ascolto questa canzone, Jackie, every time I hear the song, I always think of our beloved Ben. And the 14th was actually Alessandro Safina's birthday. Lui è nato a Siena nel 1963, il 14 di ottobre, the 14th of October, Alessandro Safina was born in Siena in 1963. Ed io quando ascolto questa canzone mi ricordo sempre del nostro carissimo amico della comunità, Benedetto Scanella, che tanti anni fa mi ha introdotto a questa stupenda canzone. Ascoltatela pure se non capite le parole. Even if you don't understand what he's singing, the song is magnificent. Luna, Moon, Alessandro Safina.

Quanto è bella questa canzone, vero? Luna, e questo era Alessandro Safina. Ancora auguri di un buon compleanno a questo grande artista. 516-572-7440, sempre il numero da digitare per dediche, richieste e tanto altro. So don't forget, Matilda Turning One. Don't forget about what's coming up. From North Shore Animal League, that's the walk, and it's a rescue walk. Saturday, October 17 at 9 p.m. And the location is North Hempstead Beach Park, and that's in Port Washington. If you want to go, you could just walk with the dogs, or you can donate. I hope you do will donate, because their goal is $1,000 for the North Shore Animal League, which is a great cause. So please, if you can donate. Also, I have the website on my Facebook page, Rita M. Monte. There's a QR code that you can donate there. Ok, va bene. Questa prossima canzone io la voglio mandare per Rosa. Ciao Rosa! E la voglio mandare pure per te, Marco. E questa canzone di Irene Grandi, a cui io adoro, questa canzone dice: devi volerti bene, perché dobbiamo volerci bene. Love yourself. If you want to love others, you have to learn to love yourself first. Questa canzone per Marco e pure per Rosa, e devi volerti bene. E subito dopo, Jovanotti con Penso Positivo. Perché sono vivo, Jovanotti pure e Irene Grandi.

0: Ed era lui il grande Jovanotti con Io penso positivo, pensiamo sempre al lato positivo della nostra vita, perché ci sono pure delle cose che ci rendono tristi a volte. Però questa non è una famiglia triste, questa è una famiglia molto allegra. Sto parlando del nostro amico Tony Marotta, Tony Marotta della Radio Italia Cleveland. Ogni sabato sera potete ascoltare un programma italiano sulla WRUW 91.1 con il suo programma in lingua italiana e inglese. E lui mi dice: Rita, wonderful show tonight, I enjoyed your interview with Stefano, and we also love Alessandro Safina. I'm glad. Un abbraccio forte, buonasera pure a te. E mandiamo pure tanti saluti per Cani e Sergio, che sono sempre pure in ascolto di questo programma Profumi d'Italia. Ed io voglio dirvi grazie mille stasera per il vostro ascolto, e andiamo ad ascoltare Fedez. Achille Lauro e lei, io la chiamo il prezzemolino, è la nostra Orietta Berti, grande Orietta Berti, eh? E lo è sicuro. E Jovanotti, stati zitto perché dobbiamo fare questo adesso, ok?
1: You're listening to the melodies, language and culture of Italy.
2: Profumi d'Italia, 90.3 WHPC.
0: Grazie mille,

Mille grazie a tutti voi per il vostro ascolto. Ed era Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti. Grazie a tutti voi per il vostro intervento stasera. Grazie a Stefano Pichner per l'intervista. E il nostro Katie, pure Chef Alessandro, tutti grazie mille. Noi ci risentiremo il prossimo giovedì. Now stay tuned for that very cool show with the cool Corey coming up next. Play it cool. Ciao ciao, alla prossima!